WS da igrejinha tá tocando, querendo uma feinha, tá ligado? Passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, pass